Il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

ogni attimo può diventare un tuo momento, un evento indimenticabile, una sorpresa emozionante, una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché

vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica.

0: radiocaffè.it. Si sente la differenza.
1: Ogni momento ha la sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: contro quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nick.

105.3 e con la radio digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.

stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Strong Survive. Un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

Passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

Cerca il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi cliccando radiocaffè.it.

e aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, hey Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre!
2: Quest'estate...
17: È un dinosauro, quello!
18: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo

che iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e...

0: Radio Café, il est 6h58.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita. Radio
3: Café. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
12: Mi sento fortunata.
13: Il premio Oscar Angelina Jolie?
14: Ho il risultato della sua biopsia.
13: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
15: Metta la sua vita in pausa per un po'.
13: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
16: Non gliela daremo vinta.
13: Couture dal 26 agosto al cinema.
17: Ehi, hey Bugs!
18: Che succede, amico?
17: Parla del film!
18: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
17: E adesso?
18: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
17: Due biglietti e 8 popcorn!
18: Esagerato come sempre!
19: Quest'estate...
20: È un dinosauro, quello!
21: Oh mio Dio, correte!
19: Dal regista di It Follows.
22: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
23: Siamo nel passato.
24: Ora che facciamo?
25: Dobbiamo sopravvivere.
19: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
26: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
19: La fine di Oak Street. Al cinema.
27: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
28: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso...
29: Odio questa notte.
28: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
27: Ali.
28: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
30: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
31: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
32: Penso che non sia semplice.

portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè.

0: vinci?
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata, ben ritrovati all'ascolto. Traffico tornato regolare sui principali percorsi del Nord-Est, raccomandiamo prudenza per un veicolo in panne segnalato sulla 4 Padova-Venezia tra l'innesto con la 13 e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Vi ricordiamo che per facilitare gli spostamenti in questa giornata da Bollino Nero dalle 8 alle 16 è vietato il transito dei mezzi pesanti su tutta la rete autostradale. Analogo provvedimento sarà in vigore nella giornata di domenica dalle 7 alle 22. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: carro in mezzo. Gaiardo, meglio.
1: Buongiorno.
2: No, ma non tanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Perri quello che li Perri. Peputto, Peppino, Peppino.
4: Non sei the cat in the sack when you have not the cat in the sack.
5: Vattene da questo studio.
6: Buongiorno e buon sabato, amici miei cari. Intanto ricordatevi che è il 29 di agosto e agosto sta finendo, ma non il caldo. Intanto noi siamo qui per fare questa puntata del meglio del macchiatone, come facciamo ogni sabato mattina. Rimanete con noi.
7: Il macchiatone.

Nuova puntata con Serenella Salomoni. Parleremo di coppia. Serenella Salomoni è una psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia di coppia. Parleremo di parole. Non è la canzone, ma le parole possono essere traumatiche quando vengono dette. Quindi bisogna stare attenti alle parole che si dicono, specie quando si discute tra coppie. Ma questo è un argomento che tratteremo con lei. Rimanete con noi.

0: Buongiorno Serenella Salomoni, bentornata Serenella. Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, buongiorno, parliamo di parole, parole. Le parole dette possono essere traumatiche. Le parole possono essere traumatiche.
1: Possono esserci delle proprio vere frasi killer, sai, Barry, perché quando noi siamo in coppia le emozioni creano delle parole, formulano dei pensieri, perché rappresentano un sentito del nostro vissuto, no? Quindi la parola non è mai completamente oggettiva, è condizionata da come siamo noi, dal vissuto che abbiamo noi. E se abbiamo vissuto ad esempio delle esperienze di soprusi, potrebbe un atteggiamento di difesa potrebbe pensare che anche il partner sia prepotente, magari non è proprio così, ma ci sono delle vere e proprie frasi killer che appartengono a che sono dei modi di dire tossici, che possono essere chiusi in quattro grandi categorie, che sono rinfacciare, sminuire, colpevolizzare e fare paragoni. Fare paragoni, beh, sai, quando cose che riguardano il passato, allora noi diciamo all'altro: il mio ex faceva così, mia madre la faceva
0: meglio. Se hai litigato con tua madre è per questo motivo.
1: Ecco, sì, probabilmente. Sì. Non sono abituata a un uomo così perché mio padre era colì, eccetera, eccetera. Naturalmente l'altro si sente frustrato, inferiore, ed entra in competizione. Poi ci sono quelli che fanno sminuire, come che frasi che ti fanno provare rabbia, tensione, sfiducia. Lo so, avresti potuto fare di più, sei sempre inaffidabile, te l'avevo considero poco, non vale niente. Poi c'è chi colpevolizzare non serve, puntare il dito verso l'altro invece che verso se stessi, non ti sai comportare, meglio che non vieni perché tanto non parlerai con nessuno, è sempre colpa tua, sei sempre il solito, e quindi spostano il peso tutto sull'altro. Oppure l'ultima, rifacciare al partner, si accetta qualcosa liberamente, però allora si usa come arma nel rapporto. Allora, mi hai tradito, allora così, allora così, allora continua a ripetere. Non sopportare i ritardi, le dimenticanze, oppure il fatto che abbiamo vissuto con i suoceri, oppure l'aiuto che ti ho dato per la ricerca del lavoro, dopo tutto quello che ho fatto per te, dopo tutto quello che ti ho comprato, ecco. Spesso però, viste e considerate queste cose, dobbiamo dire che abbiamo delle aspettative sbagliate, perché spesso non è giusto, ma sarebbe meglio passare avanti, che non è una sconfitta, ma molte persone restano nelle relazioni proprio perché sono paurose, hanno paura della solitudine, quindi non sono mai queste delle semplici parole, però sono dei campanelli d'allarme. Bene. E descrivono com'è la nostra relazione.
0: Bene, tutto chiaro, poi il resto lo faremo andando avanti. Grazie, certo. E buona giornata, Serenella, a presto.
1: A voi, ciao ciao.

Quest'oggi con Cigi Amestre ci occuperemo di fuga di cervelli. Se ne parla spesso, no? I giovani si laureano e se ne vanno. Beh, avrete delle sorprese. Ne parleremo con Paolo Zabeo della Cigi Amestre qui al macchiatone di oggi su Radio Caffè. A tra poco!

0: La CGA Mestre, buongiorno Paolo.
1: Buongiorno a voi, eccoci.
0: Allora, fuga di cervelli, voi avete fatto una bella inchiesta, voi fate queste belle indagini interessanti, la CGA Mestre ci dà sempre delle ottime, degli ottimi spunti e soprattutto delle ottime informazioni. Sembra che insomma i giovani, una volta laureati, prendano e se ne vadano via, se ne vanno all'estero per cercare di migliorare la propria vita. E voi avete constatato che cosa nella vostra ricerca?
1: Beh, abbiamo avuto modo di constatare che non è proprio così.
0: Ecco.
1: Nel senso che è vero che ci sono negli ultimi 5 anni che riportano le statistiche, ovvero 2019-2024, ci sono stati 78.000 giovani laureati italiani che sono andati all'estero, ma gli stranieri laureati, i giovani che sono arrivati in Italia sono praticamente 88.000, 10.000 in più. Quindi evidentemente il problema c'è, ma non ha le dimensioni drammatiche che ci sono state descritte in tutti questi anni, una narrazione completamente distorta che non corrispondeva alla realtà, perché non è vero quindi che rimaniamo senza laureati, che la meglio gioventù sparisce, che perdiamo praticamente la nostra classe dirigente. Ripeto, gli stranieri che vengono in Italia laureati sono molto di più dei nostri che vanno all'estero.
0: Allora, ma parliamo un attimo di qualità di laurea, perché sai, uno dice io mi sono laureato alla Bocconi, mi sono laureato alla Sapienza, a Padova, l'altro si è laureato chissà dove, e quindi diciamo se andiamo a punteggio poi le cose cambiano, è così?
1: Ma intanto va detto che i dati Istat non ci consentono di dire tutto questo,
0: okay.
1: Cioè di dimostrare che il livello di qual è il, ecco. Detto ciò, ricordo comunque che secondo le principali graduatorie internazionali la prima università italiana in termini di qualità è al 150° posto circa, quindi non è che neanche noi possiamo contare chissà quale università, ancorché abbiamo picchi di eccellenza importanti. Segnalo però che il 30% dei laureati che arriva in Italia sono provengono dall'Europa, un altro 33% dall'Asia, quindi Giappone, Cina, e India, e poi abbiamo un 20% dal Sud America, quindi voglio dire, poi alla fine della fiera, non lo so, quando ci saranno i dati puntuali probabilmente riusciremo anche a scoprire che magari la qualità di questi laureati è superiore ai nostri.
0: Perdiamo pure lì. Vabbè, perfetto, grazie davvero a Paolo Zabeo della CGA Mestre, buona giornata.
1: Grazie a voi.

0: Radio Café, il est 8h58. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova il traffico è bloccato per incidente tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. Si sono formate code. Traffico in aumento in questa giornata di controesodo sulla A23 Palmanova-Udine-Tervisio in colonnamenti tra Udine Sud e Bivio A4 in direzione A4. E vi ricordiamo che per facilitare gli spostamenti fino alle 16 è vietato il transito dei mezzi pesanti su tutta la rete autostradale nazionale. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

È interessante perché arrivano anche dai nostri ascoltatori molti argomenti, richieste di chiarimenti. Sapete, noi abbiamo degli esperti che ci danno una grande mano. E un nostro amico ci scrive e ci chiede cosa fare in caso di sinistro quando i due contendenti hanno dei pareri diametralmente opposti. Per esempio, uno si è visto tagliare la strada da una persona che proveniva da destra, ma lui viaggiava nello stesso senso. Adesso chiederemo all'avvocato Nicola Todeschini che cosa fare in questo caso. Rimanete con noi.

0: che cosa fare quando in caso di incidente stradale i due che fanno l'incidente hanno pareri diametralmente opposti. C'è stato un caso interessante dove uno si è visto tagliare la strada da qualcuno che proveniva da destra, ma sostiene che invece stava sulla stessa corsia. Adesso ne parliamo con l'avvocato Nicola Todeschini, spero di aver capito molto bene che cosa intendeva il nostro ascoltatore, ma penso che sia chiaro. Quindi sentiamo che cosa ci dice. Intanto buongiorno avvocato e bentornato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, che cosa vogliamo rispondere?
1: Capita molto spesso che le tesi, il racconto dello stesso sinistro cambi molto a seconda di chi diciamo ne è coinvolto e cerca di portare acqua al proprio mulino. Bisogna fare però anche attenzione a non raccontarle troppo grosse, perché poi anche non ci sono testimoni, se certo. anche non ci sono immagini o addirittura video che raccontano la reale dinamica, molto spesso sono le auto a parlare. E mi spiego. Qualche volta le stesse centraline delle auto moderne possono raccontarci cose importanti su quello che hanno registrato prima dell'evento,
0: sì.
1: ma raccontano anche molto a un esperto in ricostruzione dinamica dei sinistri i danni che le vetture hanno sopportato, quindi è piuttosto, diciamo, è incompatibile nel caso che l'ascoltatore ha ricordato la tesi di uno contro la tesi dell'altro. È chiaro che se l'impatto è con qualcuno che esce, diciamo così, dalla laterale destra, è chiaro che devono essere interessati soprattutto l'anteriore destro di chi è sulla strada principale e l'anteriore sinistro di chi esce dalla laterale che deve osservare la precedenza. Quando due persone si scontrano, per quanto

0: con dinamiche particolari e viaggiano nella stessa corsia, nella stessa direzione, è chiaro che gli impatti non possono essere gli stessi. Uno dovrebbe tamponare l'altro, per esempio, oppure affiancarlo nella ritenuta ipotesi che lui voglia, per esempio, svoltare a sinistra, e poi chi deve svoltare cambia idea e torna verso la destra della propria corsia di marcia, causando l'impatto. Insomma, è difficile però che diciamo, le tracce che lasciano i contatti tra le vetture possano continuare a raccontare storie così diverse. Certo. Quindi in questo caso rivolgetevi ad un avvocato, ascoltandolo scoprirete che è necessario pensare a una ricostruzione dinamica del sinistro che devono fare degli operatori specializzati e che ha la possibilità spesso di chiarire con una precisione sorprendente quello che è effettivamente successo, perché i danni sulle lamiere spesso raccontano anche la velocità che le vetture avevano. E così l'avvocato poi può utilizzare questa consulenza per agire nei confronti del responsabile civile. Un caro saluto.
1: Grazie avvocato, sempre molto chiaro, preciso. A presto, buona giornata.

Nella puntata di oggi ci occuperemo di PSA. È una cosa da uomini, ma è una conoscenza generale molto importante, anche perché riguarda la salute. Ne parleremo con il dottor Davide Cova, medico urologo dell'ULS 1 Dolomitica. Andremo a fare delle domande molto interessanti, ma anche domande che arrivano dai nostri ascoltatori. Rimanete con noi, a tra poco.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: È con noi il dottor Davide Cova, medico urologo dell'ULS 1 Dolomitica, che saluto. Buongiorno, bentornato.
2: Buongiorno a tutti.
1: Da un pezzo non ci sentiva, non ci sentivamo, dottor Cova. Oggi parliamo di PSA, ne sentiamo continuamente parlare, è diciamo una prova che si fa quando andiamo a fare gli esami del sangue, diventa fondamentale capire quanto è il nostro PSA, il livello, insomma. Ci spieghi un po' che cos'è e perché bisogna fare questo esame?
2: Molto semplicemente, il PSA è una sostanza, una proteina che viene prodotta dalla prostata perché serve a rendere più fluido il liquido seminale. Scoperto all'inizio degli anni 80, è stato considerato una rivoluzione perché ci permette di capire quali possono essere i problemi a carico della prostata. Sappiamo che il tumore alla prostata è il tumore più frequente negli uomini, con una, diciamo, un'incidenza di circa 40.000 casi l'anno in Italia.
1: E il tumore alla... Sì, prego.
2: Sì, no, quello che volevo puntualizzare comunque, al di là di questa introduzione, è che comunque il PSA è un marcatore organo specifico, cioè mi può individuare un problema alla prostata, ma non è un marcatore tumore specifico. Tradotto, avere un PSA alterato non significa avere il tumore della prostata.
1: Però avere un PSA alterato è comunque un campanello d'allarme per qualcosa.
2: Assolutamente, ma il PSA può essere alterato per cause diverse dal tumore della prostata. Uh-huh. Possono essere l'ipertrofia prostatica benigna, cioè l'aumento di volume della prostata legato all'età, che è una condizione assolutamente fisiologica. Possono essere dei fattori infiammatori, delle prostatiti, delle infezioni della vescica, delle cistiti, e possono essere anche dei fenomeni assolutamente normali, cioè dosare un PSA dopo un rapporto sessuale, dopo un giro in bicicletta o un viaggio lungo può portare a dei risultati alterati.
1: Ho capito. Quali sono i numeri da tenere d'occhio nel caso?
2: Allora, certo, quello che viene considerato di norma, diciamo, il cutoff, il valore massimo, diciamo, di PSA, è un valore di 4 nanogrammi al millilitro. Ovviamente questo valore, che viene considerato come standard, va comunque adattato alle condizioni del paziente, cioè all'età, perché il PSA può aumentare con l'età, che è una cosa assolutamente normale, al volume della prostata. Più grande la prostata, più probabilmente produrrà PSA.
1: Ok. Comunque la prostata si ingrandisce con l'età, in ogni caso, no? Questo è un dato di fatto.
2: Assolutamente.
1: Bene. E anche questo è da te. Ogni quanto bisogna dare un'occhiatina?
2: Così. Allora, sicuramente diciamo che dopo i 50 anni, che è quello che viene un po' considerato lo spartiacque, è bene fare un PSA, anche per avere, diciamo, un dato al tempo zero, un dato di partenza. Ci sono dei casi particolari in cui però è bene cominciare prima, soprattutto in quei casi in cui c'è una familiarità per tumore della prostata, cioè quelle persone che hanno un parente che è affetto da tumore della prostata possono avere un rischio maggiore.
1: Ok. D'accordo? Molto chiaro, no, ma tanto ci torneremo su questo argomento. Intanto grazie al dottor Davide Cova e naturalmente buona giornata e buon lavoro. A presto.
2: Grazie a tutti, arrivederci.

termina qui il nostro sabato, il nostro meglio del macchiatone. Sapete che ci siamo sempre, poi dal lunedì dalle 11 alle 13 ricominciano le puntate, quelle di tutti i giorni, con gli ospiti, le informazioni, insomma noi siamo molto fedeli al nostro format e alla nostra radio che ha una bella musica, bellissima, fantastica, insomma buon weekend, ciao da Barry.

accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Resta critica la situazione sulla A4 Brescia-Padova, dove a causa di un incidente con numerosi veicoli coinvolti e dispersione di materiali in carreggiata, il traffico è bloccato tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano con lunghe code, e nella coda si è verificato un altro incidente. Chiusa verso Milano l'entrata di Padova Ovest ai veicoli provenienti da Venezia, si consiglia di uscire a Padova Ovest. In carreggiata opposta, poco dopo Grisignano, segnalati rallentamenti per i curiosi, il traffico in direzione Venezia resta intenso. Ci spostiamo sul tratto Venezia-Trieste della 4, anche qui traffico in aumento, code in emissione in A23 provenendo da Venezia e code in entrata alla Tisana, con code anche in barriera Trieste-Lisert in entrambe le direzioni. E sulla A23 Palmanova-Udine-Tervisio, rallentamenti tra Udine Sud e Bivio A4 in direzione A4. Infine, sempre per traffico intenso, si verificano code sulla tangenziale di Mestre, tra Terraglio e innesto A27 verso Trieste. Vi ricordo che per essere sempre informati sulla viabilità da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: Radio Café, il est 11h02. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
3: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. La situazione resta molto difficile sulla A4 Brescia-Padova, dove a causa di un incidente tra numerosi veicoli e dispersione di materiali in carreggiata, il traffico resta bloccato tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano con lunghe code. Nella coda si era anche verificato un altro incidente. Resta chiusa verso Milano l'entrata di Padova Est ai veicoli provenienti da Venezia. Si consiglia ancora di uscire a Padova Ovest. Si è verificato un incidente anche sul tratto Venezia-Trieste della A4 con incolonnamento tra Porto Gruaro e Cessalto in direzione Venezia. Il traffico era già intenso, code in immissione in A23 provenendo da Venezia e code in entrata alla Tisana. Code poi anche alla barriera di Trieste-Lisert in entrambe le direzioni. Permangono rallentamenti per traffico sostenuto sulla A23 Palmanova-Udine-Tarvisio tra Udine Sud e Bivio A4 in direzione A4. Per essere sempre informati sulla viabilità e il traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Caffè presenta In Salute, un programma di informazione medica condotto in studio da Nicoletta Rizzi.
1: Buongiorno agli ascoltatori di In Salute da Nicoletta Rizzi. Con noi questa mattina la dottoressa Giulia Tosti, specializzata in medicina del lavoro presso l'Università degli Studi di Firenze. Dottoressa, quest'estate il caldo sta mettendo a dura prova chi lavora nei cantieri e sulle strade. Qual è il ruolo del medico del lavoro nel prevenire i rischi legati alle alte temperature e quali misure concrete dovrebbero adottare le aziende per tutelare i lavoratori?
2: Buongiorno agli ascoltatori. Il rischio da calore non è più considerato un evento eccezionale, ma è un vero e proprio rischio lavorativo che il datore di lavoro deve valutare e gestire nell'ambito del documento di valutazione dei rischi, come previsto dal decreto legislativo 81/2008. Le recenti linee di indirizzo approvate dalla Conferenza delle Regioni nel 2025 hanno ulteriormente rafforzato questo approccio, fornendo indicazioni operative specifiche per la tutela dei lavoratori esposti alle alte temperature e alla radiazione solare. Il medico competente svolge un ruolo centrale nella prevenzione dei rischi legati al caldo, in collaborazione con il datore di lavoro e il servizio di prevenzione e protezione. Contribuisce alla valutazione del rischio, individua i lavoratori particolarmente suscettibili agli effetti delle alte temperature, come ad esempio soggetti con malattie cardiovascolari, metaboliche, respiratorie e lavoratori che assumono particolari farmaci. E quindi il medico competente definisce protocolli di sorveglianza sanitaria adeguati. Inoltre, partecipa all'informazione e alla formazione dei lavoratori sui sintomi delle malattie da calore e sulle corrette misure di autoprotezione. Dal punto di vista aziendale, le misure preventive devono essere sia organizzative sia tecniche. Tra le principali sono quelle di programmare le attività più gravose nelle ore più fresche della giornata, prevedere pause frequenti in aree ombreggiate o climatizzate, garantire un costante accesso d'acqua fresca e favorire una corretta idratazione, utilizzare quando possibile indumenti leggeri, traspiranti e dispositivi di protezione adeguati contro la radiazione solare, monitorare quotidianamente le condizioni meteoclimatiche e gli indici di rischio. Bisogna formare lavoratori e preposti al riconoscimento precoce dei sintomi di stress termico e colpo di calore. E infine predisporre procedure di emergenza e primo soccorso specifiche per le patologie da calore. Nei settori maggiormente esposti, come quello dell'edilizia, dell'agricoltura e dei lavori stradali, alcune regioni, tra cui la Toscana, hanno adottato specifiche ordinanze che prevedono, nei giorni a rischio elevato, limitazioni o divieti delle attività all'aperto nelle ore più calde. Generalmente si parla delle 12:30 e le 16 in questa fascia oraria. Tali provvedimenti si affiancano agli obblighi già previsti dalla normativa sulla salute e sicurezza del lavoro. La prevenzione del rischio a calore richiede una stretta collaborazione, pertanto, tra datore di lavoro, medico competente e RSPP, preposti e lavoratori stessi. Solo attraverso una corretta valutazione del rischio, la sorveglianza sanitaria e l'adozione tempestiva di misure organizzative è possibile tutelare efficacemente la salute dei lavoratori durante le ondate di calore sempre più frequenti e sempre più intense.
1: Bene, e anche per oggi è tutto. Appuntamento come sempre alla prossima puntata di In Salute.
3: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo

0: Radio Café, il est 12h02.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti con code per traffico intenso e incidente ormai risolto tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. Ci spostiamo sul tratto Venezia-Trieste della A4, dove permangono code tra Innesto A28 e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. E code in immissione in A23 provenendo da Venezia. Code poi in entrata allo svincolo di Latisana e code anche alla barriera di Trieste-Lisert in entrambe le direzioni. Infine sulla A28 Portogruaro-Conegliano, code in uscita allo svincolo di Portogruaro provenendo da Conegliano. Per restare sempre informati su tutte le notizie che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
3: Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 13h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Radio Gaffè.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla 4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano a causa del traffico intenso che provoca incolonnamenti sul tratto Venezia-Trieste della 4 tra Portogruaro e Cessalto in direzione Venezia. Code poi in immissione in A23 provenendo da Venezia e code alla barriera di Trieste-Lisert in entrambe le direzioni. Vi ricordiamo che per facilitare gli spostamenti in questa giornata di massiccio controesodo, fino alle 16 è vietato il transito dei mezzi pesanti su tutta la rete autostradale nazionale. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente la app Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto

0: Radio Café, il est 14h, 1.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Sul tratto Venezia-Trieste dell'A4 per traffico intenso segnaliamo code alla barriera di Trieste-Lisert in entrambe le direzioni. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.

0: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: Sarai piccola, ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tu.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Sexe.
1: Radio Café, il est 14h58.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita. Radio
4: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati all'ascolto. Spostamenti regolari sulle tratte in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi ricordiamo che per facilitare gli spostamenti in questa giornata fino alle 16 è vietato il transito dei mezzi pesanti su tutta la rete autostradale. Analogo provvedimento sarà in vigore nella giornata di domenica dalle 7 alle 22. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Radio Caffè. Si sente la differenza. Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona.

0: Radio Café, il est 16h02.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste, per traffico intenso, si registrano code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Segnaliamo fuori competenza sul tratto Udine-Tarvisio dell'A23 di Autostrade per l'Italia, code per traffico intenso in direzione del confine di Stato tra Carnia e Pontebba e alla barriera di Ugovizza. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

scarica e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia, a Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 17h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it. Radio
4: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste, per traffico intenso, si registrano code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Segnaliamo fuori competenza sul tratto Udine-Tarvisio dell'A23 di Autostrade per l'Italia, code per traffico intenso in direzione del confine di Stato tra Carnia e Pontebba e alla barriera di Ugovizza. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di

0: Radio Café, il est 18h01.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Radio Caffè.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste, per traffico intenso, si registrano code alla barriera di Trieste-Visert in direzione Venezia. Per lo stesso motivo, su questa stessa carreggiata, inoltre rallentamenti tra il bivio per l'A34 e il bivio per l'A23. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Aspetta un attimo. Radio.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto viene.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 19h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via e Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita. Radio
3: Café. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben trovati a un nuovo appuntamento. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa di un incidente, si registrano incolonnamenti tra il bivio per l'A34 e il bivio per l'A23 in direzione Venezia. Si viaggia regolarmente sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.
1: Radio Caffè.
2: Uno, due, tre, quattro.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 20h01.
1: Radio Café, local news. Local news.
2: Buonasera da Massimo Righetto, ultima edizione con le notizie locali. I carabinieri del NORM, aliquota radiomobile della compagnia di Piove di Sacco, hanno denunciato in stato di libertà un 19enne residente nel veneziano e già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile in ipotesi accusatoria del reato di ricettazione. La vicenda si è consumata quando la pattuglia in servizio di controllo del territorio ha notato in un'area di servizio un mezzo in panne con il cofano motore aperto da cui fuoriusciva del fumo. Insieme ai carabinieri sono quindi intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il mezzo. Il giovane conducente è parso immediatamente nervoso e non ha saputo fornire valide indicazioni sulla sua presenza in zona, né tantomeno sulla provenienza del furgone. Le immediate verifiche hanno accertato che il mezzo era stato rubato poco prima a Chioggia presso una ditta ittica. Il furgone è stato quindi restituito al proprietario, mentre per il 19enne è scattata la denuncia in stato di libertà. I carabinieri di Piombino Dese sono intervenuti presso la ditta D-Glass, dove poco prima un 66enne, tecnico di una ditta esterna incaricata di effettuare lavori di manutenzione alla fornace, è precipitato al suolo da un'altezza di circa 5 metri dovuto al cedimento del tetto del capannone. Il malcapitato è stato elitrasportato in ospedale a Padova. Forte Manin riaprirà i cittadini dopo decenni. Venturini, fine lavori entro il 2026, concorso di idee per riempirlo di funzioni e contenuti culturali. Forte Manin si prepara a riaprirsi alla città dopo decenni, un recupero lungo e molto atteso che ora si appresta a entrare nell'ultimo trimestre di lavori, conclusi ormai all'80% con fine lavori del cantiere prevista entro dicembre 2026. In parallelo, il sindaco di Venezia, Simone Venturini, annuncia un concorso di idee per costruire insieme a cittadini e associazioni le future funzioni del complesso, puntando su cultura, iniziative ed eventi compatibili con il valore storico e ambientale del sito. Il punto sul cantiere, finanziato con 3 milioni di euro, è stato fatto ieri 26 agosto durante un sopralluogo del primo cittadino insieme all'assessore ai lavori pubblici Riccardo Brunello e ai tecnici comunali. Il recupero consentirà di ricucire Forte Manin con il vicino Parco San Giuliano. Il nuovo ponte, posizionato un mese fa, realizzato in sostituzione del terrapieno preesistente, crea infatti un collegamento diretto tra il complesso fortilizio e il grande polmone verde cittadino. I carabinieri della stazione di Carmignano di Brenta hanno denunciato in stato di libertà 4 sudamericani, 3 poco più che ventenni e un 55enne originari del Sud America provenienti dal milanese. I 4, tutti protagonisti di pregresse vicende di polizia afferenti delitti contro il patrimonio, sono ritenuti responsabili in ipotesi accusatoria del reato di tentato furto in concorso. I fatti risalgono a venerdì 21 agosto, da poco passate le 12, teatro degli eventi il parcheggio del supermercato di Carmignano di Brenta, allorquando una residente contatta il 112 riferendo di essere appena stata vittima di un tentativo di furto della borsa. È tutto per oggi, l'informazione locale tornerà domani alle 14. Buona serata.
1: Radio Caffè Local News.
3: Prossimo appuntamento con l'informazione locale domani pomeriggio alle 14.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera e bentrovati. Sull'A4 Brescia-Padova per traffico intenso, code in uscita Padova-Ovest per entrambe le provenienze. Si viaggia regolarmente sulle restanti tratte di nostra competenza. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Jazz.
1: Tutti pronti perché questo è il Jazzofono, Cittadella Jazz Festival 2026, la voce del jazz, con Nicola Ferrauto e Dario Barollo.
2: E buon sabato sera, amici di Radio Caffè, bentrovati all'ascolto del Jazzofono. Siete collegati in diretta con Cittadella, dove ieri è iniziata la sesta edizione di Cittadella Jazz 2026.
3: Noi siamo Dario Barollo e Nick Ferrauto e saremo con voi sino alle 21 dalla postazione appositamente allestita per l'occasione all'interno di Palazzo Pretorio.
2: Nel cuore di Cittadella, custodito dalle celebri mura medievali, Palazzo Pretorio è uno dei luoghi più prestigiosi e rappresentativi della città.
3: Sì, perché se è vero che i concerti saranno il fulcro della programmazione, Cittadella Jazz presenta altri aspetti molto interessanti, Nick?
2: Certo, come ad esempio la mostra fotografica con gli scatti di Roberto Cifarelli, Gabriella Piccolo e Massimo Di Vinci.
3: Mostra a ingresso gratuito che si tiene proprio qui a Palazzo Pretorio, dove noi ci troviamo già da una bella oretta abbondante.
2: Sì, perché prima delle dirette che state ascoltando in questi giorni c'è il nostro Jazz DJ Set che potete ascoltare visitando la mostra fotografica.
3: Oggi vi parleremo degli 8 concerti in programma, la maggior parte dei quali è a ingresso libero tra oggi, che è sabato 29 agosto, e il primo settembre.
2: E vi faremo ascoltare la musica degli straordinari artisti che ne saranno protagonisti.
3: Che sono quelli della US Band, che saliranno sul palco alle 21 con ospite la cantante Chiara Luppi.
2: Concertone questa sera, lo ripetiamo molto volentieri, a ingresso gratuito. A proposito, prima canzone in scaletta di stasera con la cantante protagonista di giornata Chiara Luppi, ascoltiamo Slowville.

0: Stai ascoltando il jazzofono, la voce del jazz. I love
1: jazz. Era la bravissima Chiara Luppi con Slowville, la US Band, che proprio con lei Chiara Luppi si esibirà tra poco qui in piazza Pierbon a Cittadella. Amici, non ve la perdete, perché è una band, come si dice, con la B maiuscola, composta tra l'altro da solisti di livello assoluto.
2: Ci sono Mauro Donà alla voce, Gianluca Carollo alla tromba, Giovanni Bigarella al sax tenore, Gianmatteo Carollo al trombone, Alberto De Rossi alla chitarra.
1: E poi ancora Giuliano Pastore pianoforte e tastiere, Federico Malaman basso elettrico, Francesco Corona alla batteria e Valerio Galla alle percussioni.
2: Si tratta di una band con alle spalle una brillante carriera televisiva, perché in origine era la formazione di Umberto Smaila.
1: Oh yes, insomma un gruppo dalla travolgente personalità, con un vasto repertorio che oscilla tra rhythm and blues, cover anni 70 e 80, musica rock e leggera, sia italiana che straniera.
2: Bene, dopo questo concerto, che ricordiamolo si terrà in piazza Piero Bonna alle 21, il festival si trasferisce all'autostazione.
1: Sì, perché all'autostazione va in scena il jazz Round Midnight.
2: Protagonisti saranno gli Enjoy Vocal Ensemble, con alle voci
1: Serena Pasinato, Aurora Parisotto, Marta Melchiori, Cristina Businaro, Matilda Dallago, Marco Zonta e Davide Carlesso.
2: Poi ci sono i musicisti Giovanni Forestan al sax, Carlo Grendene al pianoforte e alle tastiere, Giampaolo Carraro basso e contrabbasso e Claudio Marchetti batteria e percussioni.
1: E adesso fate attenzione, amici, rivolgiamo lo sguardo al programma di domani, domenica 30 agosto.
2: Si comincia con i concerti itineranti della Magica Bulla Brass Band, con la partenza da piazza Piero Bonna alle ore 17:45.
1: E non ve la perdete, perché ogni esibizione della Magica Bulla Brass Band è uno show di grande musica e grandi coreografie.
2: Per inciso, domani la band farà tappa anche al Parco dell'Ascolto, per poi arrivare al McDonald's di Cittadella.
1: Poi alle 21 grande jazz, in una parola Perspectives, un quartetto davvero prestigioso di cui parleremo nel prossimo intervento.
2: Sì, perché ora lasciamo posto alla loro musica Perspectives G.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Stai ascoltando il jazzofono, la voce del jazz.
1: Siete sintonizzati su Radio Caffè, amici, in diretta da Cittadella e dal Cittadella Jazz Festival. Vi stanno parlando Dario Barolo e Nick Ferrauto e stiamo parlando della musica dei Perspectives. È il nome del gruppo, è il titolo dell'album e che cos'altro possiamo dire? Anche il titolo della canzone che tra poco ascolteremo, no?
2: E anche del concerto, naturalmente, al quale domani sera potrete assistere in piazza Piero Bon. In caso di maltempo, ma speriamo di no, il concerto si terrà al Teatro Sociale, comunque sempre alle ore 21.
1: Amici, non ve lo perdete, questi sono quattro grandissimi musicisti e ora finalmente ve li presentiamo.
2: Enrico Pierannuzzi al pianoforte, Michele Polga al sax tenore, Thomas Fonnesbach al basso, Mauro Beggio alla batteria.
1: Come vi dicevamo, il loro album è una ghiotta novità, tra l'altro, e ora ve ne facciamo ascoltare un'altra traccia, quella che dà il nome a tutto il progetto e anche al gruppo, Perspectives.

0: Questo è il jazzofono.
1: Abbiamo ascoltato così Perspectives, ripetiamo i nomi dei musicisti coinvolti nel progetto: Enrico Pierannunzi al pianoforte, Michele Polga al sax tenore, Thomas Fonesbach al basso e Mauro Beggio alla batteria.
2: E dopo il concerto dei Perspectives, anche domenica sera, come ormai consuetudine, tutti all'autostazione, luogo di riferimento per la bella vita cittadellese.
1: Un bellissimo locale, nato una dozzina di anni fa dal recupero dell'ex stazione delle Corriere di Cittadella, risalente, pensate, agli anni 50.
2: Qui si tiene l'ultimo concerto di giornata, il Round Midnight delle 23:30, sempre naturalmente a ingresso libero.
1: Protagonista sarà la musica brasiliana proposta dal Trio de Janeiro. Formazione:
2: Giulio Filotto chitarra e voce, Roberto Zoppelletto al basso, Giulio Faedo alla batteria.
1: E adesso, prima di parlare dei concerti di lunedì e martedì, parliamo dell'offerta didattica che costituisce l'importante novità di questa edizione del festival.
2: Saranno ben tre le masterclass, tre appuntamenti didattici, tutti alla sala consiliare di Villa Rina, con insegnanti di enorme esperienza e prestigio.
1: Quella di domani si chiama Terapia di Groove ed è il format curato da Valerio Galla ed Emanuele Giordani, nel quale vengono illustrate le interazioni tra le percussioni e la batteria nel repertorio funk, pop e jazz.
2: Dopodomani, lunedì 31 agosto, sarà la volta di Mille Finestre di Ritmo, che vedrà protagonisti Christian Mayer, storico batterista di Erio e Le Storie Tese, che è un laboratorio didattico con esercizi su e lettura di partiture di Elio Le Storie Tese.
1: Sì, infine martedì 1 settembre Jazz Together con Federico Malaman e Leo Dalla Corte, fresco vincitore del premio internazionale Massimo Urbani 2026. Si tratta di un laboratorio intensivo dedicato alla musica d'insieme in ambito jazzistico.
2: Tra l'altro, come vi abbiamo detto ieri, Federico Malaman e Leo Dalla Corte hanno recentemente fatto uscire un album, ed eccolo, è già in sottofondo, che si intitola New Direction Live a Tunisano Studio.
1: E noi ora andiamo anche ad ascoltarlo con Federico Malaman al basso, Leonardo Dalla Corte alle tastiere, Rosario Giuliani al sassofono e Max Furian alla batteria. Il motivo che ascoltiamo si chiama Sortie.

0: Era Sortì con il quartetto composto da Malaman, Dalla Corte, Giuliani e Furian. Amici, tanto benvenuti, benvenuti su Radio Caffè a quelli che magari si sono venuti a sintonizzare solamente in questi ultimi minuti. Noi siamo Nick Ferrauto e Dario Barolo e questo è il Jazzofono Live from Cittadella Jazz Festival.
1: Vi invitiamo nuovamente a venire a trovarci qui nella nostra postazione in questo luogo magico che è Palazzo Pretorio.
0: Un palazzo nato nel Medioevo come sede del potere civile, che oggi unisce il fascino della storia all'eleganza degli spazi culturali che ospitano eventi, musica e incontri.
1: E proprio da qui, tra pietra antica e atmosfera senza tempo, noi del Jazzofono di Radio Caffè vi teniamo compagnia in queste magiche serate del Cittadella Jazz Festival 2026.
0: Un punto d'ascolto davvero speciale dove il jazz incontra la storia e voi incontrate noi che saremo qui anche domani e dopodomani già dalle 19 col Jazz DJ set firmato dal Jazzofono.
1: Per poi proseguire alle 20 con la diretta che, bontà vostra, state ascoltando e che vi invitiamo a seguire anche domani e dopodomani.
0: Qui a Palazzo Pretorio, oltre a noi, c'è la mostra fotografica collettiva di Roberto Cifarelli, Gabriella Piccolo e Massimo Di Vinci, le cui foto sono, tra l'altro, esposte anche in diverse vetrine del centro storico, a conferma del grande coinvolgimento che abbraccia tutta Cittadella.
1: Bene, abbiamo detto di tutto e anche di più, torniamo alla musica e andiamo ad ascoltare il più illustre degli ospiti di questa sesta edizione del Cittadella Jazz Festival.
0: E con noi Rafael Gualazzi, ascoltiamo I Wanna Be Like You.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.

0: La voce del jazz.
1: Sono le 20 e 36 minuti primi, siete sintonizzati su Radio Caffè e vi stanno parlando in diretta da Palazzo Pretorio in Cittadella Dario Barolo e Nick Ferrauto con questa puntata speciale del jazzofono dedicata a Cittadella Jazz. Siamo rimasti prima in compagnia di Rafael Gualazzi, che prima della pubblicità abbiamo ascoltato con I Wanna Be Like You.
2: Rafael Gualazzi, e con alle spalle una carriera importante a cavallo fra jazz e pop, sarà protagonista di un concerto davvero imperdibile.
1: Sì, sì, confermo. Tra l'altro presenterà un repertorio che spazierà dalle colonne sonore al jazz, al pop, fino all'opera.
2: Oltre alla musica internazionale non mancheranno le incursioni su memorabili temi della musica italiana.
1: Allora, riascoltiamo Gualazzi, dai. Prima però di aver ricordato ancora una volta il suo concerto pianoforte e voce che vi aspetta lunedì 31 agosto in piazza Piero Bon a Cittadella.
2: Naturalmente sì, è qui a Cittadella in provincia di Padova, e che in caso di maltempo si svolgerà, ma speriamo di no.
1: Decisamente, ecco, di no.
2: Si svolgerà sempre alle ore 21 al Teatro Sociale.
1: Dai allora, Rafael Gualazzi, The Bare Necessities.

0: ascoltando il Jazzofono. Racconti e suoni dal pianeta jazz.
1: E quanto ci piace stare in diretta in questa atmosfera fantastica con questa musica meravigliosa. Noi staremmo qua in diretta tutta la notte.
2: Ore, ma no, abbiamo anche voglia di andare a vedere i concerti.
1: Assolutamente. Tra l'altro, Dario, devo dirti bravo, perché hai riconosciuto in entrambe le canzoni di Gualazzi una provenienza certa, no?
2: Beh, guarda, sono andato a cercarmela sta cosa. Comunque la sapevo. C'è il gorilla di Jungle Book, in italiano quel film di Disney si intitolava Il libro della giungla.
1: Disney. Mi ricordavo qualcosa, però non bene come te. Ecco. Comunque questo era il duetto con Melody Gardot, anzi quella
2: Melody
1: di
2: Gardot,
1: e si chiamava The Bare Necessities, Rafael Gualazzi.
2: Ma quello di Rafael Gualazzi non sarà l'unico concerto di lunedì, infatti anche lunedì ci sarà il Round Midnight dell'Autostazione, il ristorante cocktail bar dove Round Midnight, cioè attorno alle 23:30 e 30, suonerà un ottimo quartetto composto da
1: Leonardo Dalla Corta alle tastiere, fresco vincitore, come abbiamo detto anche prima, del prestigioso premio Massimo Urbani 2026, e poi anche Marco Baldi alla chitarra, Alberto Gatti al basso e Andrea Cecchetto alla batteria.
2: Ecco, mentre noi adesso ascoltiamo Federico Malaman al basso, Leonardo Dalla Corta alle tastiere, Rosario Giuliani al sassofono e Max Furian alla batteria.
1: Il motivo che ascoltiamo ha per titolo Mr. Dodo.

0: Stai ascoltando il Jazzofono, la voce del jazz.
1: Siete sintonizzati su Radio Caffè in diretta da Cittadella per il Cittadella Jazz Festival 2026. Vi stanno parlando da Palazzo Pretorio Nick Ferravuto e Dario Barollo, e abbiamo ascoltato il grande bassista Federico Malaman tra i protagonisti, tra l'altro, dell'ultimo concerto di Cittadella Jazz Festival 2026.
2: E infatti il festival si concluderà martedì 1 settembre con il live degli Electro Dixie.
1: Questa formazione proporrà una miscela di passato e futuro ottenuta con un'originale strumentazione tra il percussivo e l'high-tech.
2: La formazione comprende i batteristi Christian Mayer e Stefano Bagnoli, il tastierista Giuseppe Vitale e il bassista, appunto, Federico Malaman.
1: Quattro musicisti dalla storia musicale differente che insieme proporranno della musica che, partendo dalla radice del jazz dei primi decenni del Novecento, ci offrirà l'ascolto di un sound moderno e contemporaneo.
2: E adesso vi facciamo ascoltare Christian Mayer e Federico Malaman in qualità di membri della band che ha recentemente fatto uscire l'album di Paolo Fresu intitolato Kind of Lives.
1: Ebbene, come capite dal titolo, si tratta di un live nel quale spicca la straordinaria versatilità di Christian Mayer, noto al grande pubblico per la sua lunga collaborazione con Elio e le Storie Tese.
2: Ascoltiamo la famosa Time After Time di Cyndi Lauper, The Kind of Lives, con Paolo Fresu, Federico Malaman al basso e Christian Mayer alla batteria.
1: Paolo Fresu, Time After Time.

0: Stai ascoltando il jazzofono, la voce del jazz. I love
1: jazz. Era la celeberrima Time After Time con la firma di Cyndi Lauper qui nella versione offerta da Paolo Fresu. Amici, siete sintonizzati con il jazzofono di Radio Caffè in diretta da Cittadella Jazz. Ricordiamolo, è organizzato da Associazione Culturale Miles.
2: Beh, si può dire che si tratta di un gemellaggio organizzativo con la struttura del Padova Jazz Festival di Gabriella Piccolo Casiraghi.
1: Ah certo, sì, poi tra l'altro c'è anche il patrocinio e il contributo del comune di Cittadella e la collaborazione di Pro Cittadella.
2: Volevo ricordarvi anche che oltre ai concerti, quelli delle 21 e quello con la US Band con ospite Chiara Luppi, sta per andare in scena proprio a minuti. La serata di stasera, domani e dopodomani si concluderanno con Round Midnight, che sono una serie di concerti per fare le ore piccole in quello che è ormai un luogo iconico per l'after hours del festival, e cioè l'autostazione.
1: Il famoso locale è situato qui, proprio in piazza Martiri del Grappa, dove questi appuntamenti vi attendono dopo il concerto principale, ma sempre con musica di grande qualità.
2: Bene, facciamo ancora un po' di musica, sempre di grande qualità. Loro sono un gruppo fra i nostri preferiti, Manhattan Transfer in a Mellow Tone.

0: Questo è il jazzofono.
1: I favolosi Manhattan Transfer con la loro interpretazione di In a Mellow Tone.
2: In chiusura anche oggi ricordiamo che a Cittadella Jazz prosegue l'intenso legame tra musica e arti figurative.
1: Sì, proprio qui a Palazzo Pretorio il jazzofono per 2 ore al giorno fa da accompagnamento musicale alla mostra fotografica collettiva di Roberto Cifarelli, Gabriella Piccolo e Massimo Di Vinci.
2: Oh, tra l'altro le loro foto in questi giorni sono esposte anche in diverse vetrine del centro storico di Cittadella.
1: Certo, allora amici, venite a Cittadella, l'unica città murata di tutta Europa ad avere il camminamento di ronda medievale di forma ellittica completamente percorribile.
2: Noi ci vediamo tra poco in piazza Piero Bono al concerto della US Band con la cantante Chiara Luppi.
1: E ci risentiamo domani col Jazz DJ Set delle 19, poi a seguire con la diretta su Radio Caffè delle ore 20.
2: Naturalmente siamo sempre su Radio Caffè, yes. Da dove nel ringraziarvi per il gentile ascolto vi salutano i vostri jazz DJs Dario Barollo
1: e Nick Ferrauto. A domani.
2: Ultima
1: Ciao.
2: Canzone, adesso arriva Frank Sinatra con un masterpiece Night and Day.

0: café elegante con ritmo. Radio Café, il est 21h01.
1: Ancora ben trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 600 morti e 2.300 feriti, almeno 2.400 i dispersi e un intero distretto, quello di Rusawa, distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Due invasi creati dal distacco di un grande ghiacciaio stanno infatti tracimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere ulteriormente una situazione già gravissima. Tra i dispersi figurano circa 600 cittadini stranieri e tra loro tre italiani, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. La RAI nella bufera per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dovrò lasciare la guida del programma, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa, e la dichiarazione del giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati storici, pronti a lasciare in blocco il programma, definiscono la proposta della RAI ricevibile con motivazioni tutte politiche. Esulta il centrodestra, che invocava da tempo la rimozione di Ranucci. All'attacco invece le opposizioni: volevano la fine di Report e del giornalismo d'inchiesta e ci sono riusciti, dicono AVS e Partito Democratico, mentre il leader dei 5 Stelle Conte parla di editto Meloni. Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo. Danneggiate 10 chiese, tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale. Almeno 8 famiglie evacuate dalle loro abitazioni. Migliaia le auto danneggiate, mentre una quarantina di persone ha riportato ferite lievi. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Sconfitta in Bosnia per la nazionale maschile di basket in una gara di qualificazione mondiale. Gli azzurri di coach Banchi sono stati battuti 78-76 nel suo girone guidato dalla Turchia. L'Italia resta in vantaggio su Lituania, Islanda e lunedì affronterà a Pesaro la Serbia. È tutto, a più tardi.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben trovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Non sono segnalati particolari disagi in questi minuti lungo le strade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi ricordiamo che sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano le aree di servizio di Gruaro Est in direzione Conegliano e Gruaro Ovest per chi viaggia verso la A4 non erogano carburante. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Al prossimo aggiornamento, buon viaggio!
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love and Motion.

0: café elegante con ritmo.
1: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 29 agosto. Il traffico procede scorrevole e senza particolari disagi lungo i percorsi del Nord-Est. Vi anticipiamo che dalle ore 22 di lunedì 31 agosto fino alle ore 6 di martedì 1 settembre sulla A4 Brescia-Padova l'entrata di Montebello in direzione Milano rimarrà chiusa per lavori. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani, domenica 30 agosto. Buona serata e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: café elegante con ritmo. Radio Café, il est 23h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita. Radio Caffè.
3: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: café elegante con ritmo.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est minuit, une.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? All'inizio migliora la vita.

Midnight Special su Radio Caffè. Su Radio Caffè.